ricorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada, l'amore o l'avventura, non so, però fu dura, e ad una stella di

trovarti accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi

amici come prima. Ma che dici, amici, noi non siamo stati mai innamorati, sì, magari.

ti giuro mai. E adesso stringi la mia mano e dici: amici come prima, ma che dici? Amici noi non siamo stati mai. Innamorati sì, magari